il campo d'Auschwitz-Birkenau, lei là fu subito mandata e qui per sempre, il tifo, a sa portata.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Un stabilimento Le Lac in Ajaccio distrutto da un incendio.
2: In la notte da mercoledì a giovedì, un stabilimento Le Lac, situato a Carugio Montabor in Ajaccio, è stato distrutto dalle fiamme. Una vettura stazionata accanto è stata inorugiata da un fuoco. I primi elementi evidenziano un incendio volontario.
1: A Borgora di Guastia apre un'inchiesta per l'incendio in dettaù.
2: Per determinare le circostanze precise dell'incendio che ha distrutto la terrazza di un stabilimento in dettaù in Calvi, in annotata di 15 d'agosto scorso, a Borgora di Guastia ha aperto un'inchiesta confiata alla Gendarmeria di Calvi. La terrazza di un stabilimento emblematico calvese, chiusa stadina, sarà infiarata mentre un fuoco d'artificio tirato da Gidadilla.
1: Un picciavogo interpellato in Sarté.
2: Un uomo è stato interpellato in Sarté dopo aver provato di picciafogo vicino a una casa ed ha rubato una vettura. C'è l'intervenzione di un proprietario di luoghi che ha permesso di ammaestrare le vie prima che le si sperdessero. Il sospetto ha riconosciuto l'insieme di fatti e sarà convocato davanti alla giustizia.
1: I gendarmi curano l'infrazione e restrizione acqua.
2: In Piemonte i gendarmi curano l'eccesso di consumazione acqua, effettuando controlli in dei professionali e particolari. Perché vi chiedono che la dubriera d'acqua sia conforme alle restrizioni imposte di voi l'8 d'agosto, da brevettura. La mente può essere severa, 1.500 euro per una persona, 7.500 euro per un'impresa e sino a 15.000 in caso di recidiva.
1: E riserve acqua galano sempre.
2: Un comitato di risorse in acqua di Gismonte ha fatto un punto nella situazione che impazzisce sempre dopo parecchi settimane di soleoni. Malgrado l'economia realizzata grazie alle restrizioni, le riserve d'acqua calano sempre. La prefettura aspetta le piogge annunciate per domani per annunciare misure nuove in caso che la situazione non si migliori.
1: La prima rientrata concerne in Corsica più di 10.000 famiglie.
2: Aspettata ogni anno da migliaia di famiglie, l'allocazione di rientrata è stata attribuita alle famiglie corse per accompagnare il ritorno in scuola di più di 16.500 allievi. Sono 11.800 famiglie in Corsica che hanno ricevuto la preziosa allocazione che va da 426 a 466 euro.
1: Ecco queste notizie, ora l'attualità sportiva con USB che riceve a Versailles.
2: Stasera lo Sporting deve confermare la prestazione realizzata in Nobagna in uno scontro torna senza pubblico. Lo scopo è di non dire ritrovare la supremazia di uso campo di Yogo di Voriani. L'allenatore Laurent Peyrelade ha previsto un addestramento stamane per mantenere la coesione di uso gruppo in due Zawai potrebbe essere in dei londesi. Lo scontro di sa terza giornata di campionato di Liga 3 principierà a 9:15. Ecco, per se non dire, tu le parole con Paolo non ha un tempo che va verso un episodio d'acqua de temporalesche sostenute.
1: Per via della convergenza di un riscaldamento inedito di un mare, con masse fresche d'aria, forte precipitazione temporalesche si prevede o più tardi di mattina. Meteo Francia potrebbe decretare a parte d'oggi una vigilanza arancia con possibile inondazione. Il tempo è assoliato stamane e alterna in un buon mezzogiorno con passaggi nuvolati e a caso qualche acquada. Una sgradazione temporalesca è aspettata dunque in fine di notte a bene. Soffiano venti regolari di tendenza sud assai regolari. Forte sbuffurate sono aspettate in fine di notte a bene all'occasione dell'episodio temporalesco annunciato. La temperatura massimale vanno da 31 a 36 in litorale, 31 a 35 all'interiore, tra 27 e 30 in i paesi di montagna. A 8 restamani in cervione la temperatura era di 27 gradi, la pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale di umidità di 74. In città di Guastia la pressione atmosferica era di 1016 millibari, un percentuale di umidità di 81 a temperatura di 28. In Calvi una temperatura di 28, una pressione atmosferica di 1600 millibari e 53% d'umida. In Ajaccio una temperatura di 31, 59% d'umida e una pressione atmosferica di 1300 millibari.

crepi mure, a mio muso una peure. A chi ti domanda dove sto, dalle l'indicazione.